0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.